Här har du nästa, signor. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, eh? Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, viene la primavera. Accominciamo a sanzionare qua a stagnere, voglio una passata, eh? Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non c'è. Ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Ubi logo conscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, non c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pur buon marito vostro, conficienza e pa' buonanime onna crescenza, carindo vico vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Oncienza acca, oncienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non c'è. Ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate Canardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, noi aiutiamo.

la lunetta, vai in cameretta, l'angelo suonava, la Madonna predicava, il Signore in genoglongo, paracca razione, razione di cappuccina, rosa di spina, rosa d'amore, la Madonna ha fatto un fiore, che fu il colombel, che non la fassa né fasella, da fassà che il Dio bello e di amore, da fassà nostro Signore, questo Signore non manda dotta, nell'anima e nel cielo devota, la